cuore, tu resti qui e parlami se vuoi del sole che non c'è e guardami negli occhi, non dire niente, partiremo insieme in un'altra città.

Devo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.